0: siga celebrando. Siga celebrando con su Radio Carnaval.
1: DJ Mix presenta.